batti bre, ai de Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, ai de Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, ai de Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, ai de Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, ai de Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre.